che è pesato. Pancio te ne sono pesato. Il prossimo mondiale masculino di selezione sarà il 2030. Organizzato per Spagna, Portugal e Marruecos. Con partidos inaugurales también en Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile deberá disputar las eliminatorias de la Conmebol para intentar obtener un cupo. Grande Panchito. Bueno. Chile clasifica, volverá a jugar el Mundial en 2000.